0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 2:22.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono le 2:52.
4: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 3 e 30.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3 e

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 26 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
1: Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
20: E quindi prendiamo il solito tris di primi.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.
2: Sono le 6:28.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti

0: 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 6 e 55 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no.
8: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Sono le 7 e 32 minuti.
0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon primo venerdì del mese, nonché secondo giorno di ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Angelo e le Angela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 ottobre la grande anima, il Mahatma Gandhi nel 1869 e ancora Sting e Antonio Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado della bilancia, hai passione per tutte le cose e gli hobby che possono svilupparsi in casa. Ti piacciono per esempio i fiori e le piante e sei capace di dedicarti per ore al tuo giardino, ai tuoi libri, ai francobolli. Sei incline a volte a trascurarti un po' nel vestire. La tua intelligenza è sopra la media, spesso ti rendi utile agli altri per le capacità che hai di capire e osservare. Molte persone cercheranno i tuoi consigli, considerati davvero preziosi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'intuito e la logica oggi zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere, indirizziamoli verso obiettivi concreti. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi studia, la concentrazione è faticosa. Per oggi preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile tra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Nell'aria c'è una miscela di sensazioni euforizzanti, dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro. In questioni che non ci riguardano direttamente, faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone. Il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni potrebbero condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro, puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere. Disinneschiamo la miccia. Come? Scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione nell'attività, può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita oggi. Bilancia, clima dinamico. In campo ci sono occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accolliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione oggi del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica o al hobby preferito. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potrebbero accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. In vista a equivoci, incomprensioni e incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici, tenendoli per sé. Erich Hein. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Vada un'e bellina sta macchinina.
16: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
17: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
18: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
17: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
18: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
19: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Pensavo ad una luce
2: soft, dai toni caldi,
1: che sia intensa e bianchissima,
2: con i LED dimmerabili,
1: a piantana o a soffitto,
2: a diffusione dal pavimento.
3: Posso darvi un consiglio?
1: Sì?
3: Luce più!
4: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
5: Scopri di più su lucepiu.com.
6: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto. Radio Nostalgia.

0: Andrea Secci, pronti come ogni mattina a quest'ora a ripartire con le vostre tre canzoni preferite. Questo è il 3 per te, ogni giorno siete voi ad annunciare, ma soprattutto a scegliere le canzoni che riascoltiamo a quest'ora su Nostalgia. Volete essere protagonisti della puntata di domani? Impugnate ora il vostro smartphone, registrate il vostro vocale, nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338-6360-114. La più veloce ieri è stata lei.
1: Ciao Andrea, buongiorno, sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste tre canzoni. Allora, Viva la vita dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti. Ciao ciao.

0: su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Ciao Andrea, buongiorno, sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste tre canzoni. Allora, Viva la vita dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti. Ciao ciao.
1: Tanti auguri Eli anche da parte mia e di tutta la crew di Radio Nostalgia, grazie a Tiziana che si è resa protagonista del 3 per 3 di questo 2 ottobre. Lei ha giocato in anticipo, sì, in realtà non l'ha mandato ieri, l'ha mandato qualche giorno fa proprio per accaparrarsi la data di oggi, perché oggi si celebra proprio il compleanno della Eli, quindi se dovete celebrare anche voi un compleanno nei prossimi giorni, registrate ora il vostro locale, mandatemelo specificando ovviamente il giorno in cui vorreste riascoltarvi alla radio, in diretta, qui su Nostalgia. Bacio, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Ma di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
1: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese, quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
0: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni. Sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno per l'adesione in forma ridotta del settore. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi nel Belgio francofono dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
0: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della Procura questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma, Garofano, esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto

0: noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
1: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
2: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
1: Calcio d'inizio allo Stade France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
5: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
6: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
7: E anche basta con questo spot!
8: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Radio Nostalgia.

0: 80, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 8 e 29 minuti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
20: No.
16: Amori e incantesimi 2, al cinema.
21: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
22: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
23: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
22: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
24: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
25: Amiche per la vita!
22: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
26: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
27: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
28: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
29: Vada un'è bellina sta macchinina.
30: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: scoprici su Instagram Apuania Petland. Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
1: Una specie di monumento?
0: Acqua?
1: Un monumento alla cucina di eccellenza?
0: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
1: Wow!
0: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato
1: e la buona cucina toscana.
0: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
2: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down. Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sono le 8 e 57 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente

0: Molto in fretta, così Trump, parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 km dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
4: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
3: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
4: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Pensavo ad una luce
6: soft, dai toni caldi,
5: che sia intensa e bianchissima,
6: con i LED dimmerabili,
5: a piantana o a soffitto,
6: a diffusione dal pavimento.
7: Posso darvi un consiglio?
5: Sì?
7: Luce più!
8: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
9: Scopri di più su lucepiu.com.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
12: Sono le 9:31.
13: Nostalgia.
14: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
13: Radio Nostalgia.
15: Buon primo venerdì del mese, nonché secondo giorno di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Angelo e le Angela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 ottobre la grande anima, il Mahatma Gandhi nel 1869 e ancora Sting e Antonio Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado della bilancia, hai passione per tutte le cose e gli hobby che possono svilupparsi in casa. Ti piacciono per esempio i fiori e le piante e sei capace di dedicarti per ore al tuo giardino, ai tuoi libri, ai francobolli. Sei incline a volte a trascurarti un po' nel vestire. La tua intelligenza è sopra la media, spesso ti rendi utile agli altri per le capacità che hai di capire e osservare. Molte persone cercheranno i tuoi consigli, considerati davvero preziosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'intuito e la logica oggi zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere, indirizziamoli verso obiettivi concreti. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi studia, la concentrazione è faticosa, per oggi preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile tra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Nell'aria c'è una miscela di sensazioni euforizzanti, dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro. In questioni che non ci riguardano direttamente, faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone. Il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni potrebbero condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro, puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere? Disinneschiamo la miccia. Come? Scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione, nell'attività può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita oggi. Bilancia, clima dinamico. In campo ci sono occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accolliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione oggi del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica o al hobby preferito. Pesci, in fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potrebbero accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. In vista equivoci, incomprensioni e incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. L'avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici, tenendoli per sé. Erich Hein. Radio Nostalgia.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portare?
3: Siamo amanti della pasta.
4: E quindi prendiamo il solito trist di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
20: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
21: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
22: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
23: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
24: Oh, oh, nostalgia. Radio Nostalgia.
25: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Ibiba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto news dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no.
4: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R.

0: Yondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 9 e 57 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra

0: viaggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
5: Sì, ma levati lo destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Radio Nostalgia. Kiss, yeah.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre, dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, Centro Ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
9: Le piastrelle?
8: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Bona una bellina sta macchinina.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre in direzione Firenze, fino alle 14 di oggi resterà chiusa l'entrata di Cascina. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni in lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.

0: Nata nel 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 10 e 56 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
6: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio in Turchia, e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
7: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee. Cioè, dovrebbe venire la freddura a tutti, insomma, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
6: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
8: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
5: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia-Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia.

0: ad Ozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: In offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
4: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 11:31. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
4: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
3: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
4: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Pensavo ad una luce
6: soft, dai toni caldi,
5: che sia intensa e bianchissima,
6: con i LED dimmerabili,
5: a piantana o a soffitto,
6: a diffusione dal pavimento.
7: Posso darvi un consiglio?
5: Sì?
7: Luce più!
8: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
9: Scopri di più su lucepiu.com.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
11: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
12: PEDstampa.it.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bono e bellina sta macchinina.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
16: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
14: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
17: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Spostandoci sulla A11 sono possibili disagi per un incidente avvenuto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. A Firenze per la tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza, con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

Andrea Secci, pronti come ogni mattina a quest'ora a ripartire con le vostre tre canzoni preferite. Questo è il 3 per te, ogni giorno siete voi ad annunciare, ma soprattutto a scegliere le canzoni che riascoltiamo a quest'ora su Nostalgia. Volete essere protagonisti della puntata di domani? Impugnate ora il vostro smartphone, registrate il vostro vocale, nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338 6360 111.

nostalgia, c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, buongiorno, sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste tre canzoni. Allora, Viva la vita dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti. Ciao ciao.
1: Tanti auguri Eli anche da parte mia e di tutta la crew di Radio Nostalgia, grazie a Tiziana che si è resa protagonista del 3 per 3 di questo 2 ottobre. Lei ha giocato d'anticipo, sì, in realtà non l'ha mandato ieri, l'ha mandato qualche giorno fa proprio per accaparrarsi la data di oggi, perché oggi si celebra proprio il compleanno della Eli, quindi se dovete celebrare anche voi un compleanno nei prossimi giorni, registrate ora il vostro vocale, mandatevelo specificando ovviamente il giorno in cui vorreste riascoltarvi alla radio in diretta qui su Nostalgia. Bacio, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 11 e 51 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto la Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono alle anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
10: Da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, una bella rotola e fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 12 e 28 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per la tranvia, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza, con prosecuzione in via Scialoia fino al 15 ottobre. Infine, per uno sciopero indetto da CSLE, fino alle ore 14 sono possibili disagi alla circolazione ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia. Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
4: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
5: Bada un'ella bellina sta macchinina.
6: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
7: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
8: Dove, oh, dove?
7: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
8: Ah, sì, Ciccio Pennello.
7: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
6: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
7: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immaginateli come

0: 8 sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono le 12 e 54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
4: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
3: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier, ministro degli esteri Tajani, a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
5: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per gli studenti. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
3: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20.45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
0: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
6: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
0: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
6: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
0: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20.45. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
3: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22.30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 13 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
8: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
9: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
10: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
11: Pensavo ad una luce...
12: soft, dai toni caldi.
11: Che sia intensa e bianchissima.
12: Con i LED dimmerabili.
11: A piantana o a soffitto.
12: A diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce... più!
14: Luce più metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
1: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 13 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
4: PEDstampa.it. L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
5: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il Super Party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
6: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
2: Questa è Radio Nostalgia.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a tratti verso nord, tra Calenzano e via 1 variante, rallentamenti per traffico intenso anche verso il sud tra via 1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea, si registrano provvedimenti di circolazione per i treni sulla Firenze-Livorno. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Informiamo inoltre che è possibile acquistare l'abbonamento Ferrovia Trenitalia di ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino nei mesi estivi. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo di nuovo insieme, l'avete sentita? Sì, sì, la canzone è quella prima della sigla di oggi. Perché? Perché abbiamo messo Lorenzo Iuracà? Perché non lo so come mai, ma oggi è nei nostri studi. Tra l'altro non ho la pallida idea perché sia arrivato nei nostri studi, però c'è. Buon pomeriggio, Lori!
1: Buon pomeriggio a tutti, sono qui nei vostri studi così, a sorpresa.
0: No, non so, stamani avete visto la foto che abbiamo pubblicato, è arrivato subito dopo la diretta delle 11:30, sembrava ma no, era lui, è che non è abituato a alzarsi presto la mattina.
1: Ma quella è la mia copia del Madame Tussauds.
0: No, quella era quella vera. Allora Lori, com'è andata la tua estate in nostalgia?
1: La mia estate in nostalgia è stata bella, è stato il trauma riprendersi da quell'estate di nostalgia.
0: Perché? Ma ora stiamo preparando cose nuove fare.
1: Le cose nuove sono sempre una novità, ma io sono un romantico, amo nostalgico, appunto, tanta nostalgia, amo i momenti passati e quindi ho tanta nostalgia dei momenti passati insieme.
0: Vabbè, però sei pronto a fare casino tutta la notte?
1: Certo, sono pronto a fare casino tutta la notte.
0: Va bene, allora ne sentirete sicuramente parlare prossimamente perché insomma stiamo organizzando cose belle con Iuracà e la sua gang. Ti piace Iuracà?
1: La gang del bosco.
0: E quindi grazie per essere passato. Noi adesso invece andiamo ad ascoltare la nota vocale della protagonista del 3 per te di oggi.
2: Ciao Andrea, buongiorno, sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste tre canzoni. Allora, Viva la vita dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, buongiorno, sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste tre canzoni. Allora, Viva la Vida dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti. Ciao ciao.
1: Tanti auguri Eli anche da parte nostra. Se anche voi volete celebrare un compleanno come ha fatto la Titti, 338 6360 114, registrate ora il vostro vocale, nome, città, tre canzoni e inviatemelo subito. Se siete i più veloci, domani a quest'ora vi riascoltate in diretta. Un bacio.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sono le 14 e 57 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
11: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente: ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti: semaforo verde della Camera all'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Vulture in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati: la crisi bradisismica dei Campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
12: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanti.

0: celiaci e per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
1: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Ogni venerdì alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche Generazione Dance.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova Prill Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R.

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 15 e 29 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Qualche problema in A11 per incidente, 3 km di coda tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 in direzione del capoluogo. Rallentamenti verso Firenze anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al TPL, sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 della tranvia di Firenze potrebbero subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero aziendale di 24 ore. La regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento ferroviario di Trenitalia per ottobre 2026 con uno sconto del 50% su iniziativa di Regione Toscana. Si tratta di una scontistica ideata per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nel periodo estivo per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Wires Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra, il mare nel piatto.
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
6: Acqua?
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
5: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto news dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Sono le 15 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. 8° il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
8: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
9: Pensavo ad una luce
10: soft, dai toni caldi,
9: che sia intensa e bianchissima,
10: con i LED dimmerabili,
9: a piantana o a soffitto,
10: a diffusione dal pavimento.
11: Posso darvi un consiglio?
9: Sì?
11: Luce più!
12: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
13: Scopri di più su lucepiu.com.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm. Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 16:32.
0: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
5: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
6: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
7: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
8: Dove, oh, dove?
7: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
8: Ah, sì, Ciccio Pennello.
7: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
6: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
7: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
9: Questa è Radio Nostalgia.

0: Energia.
1: Amiche e amici, ben ritrovati all'ultima puntata di Intelligenza Artificiale. Istruzioni per l'uso con Beatrice Mazzanti e Andrea Seci. Finale stagione. Cioè, è già finito.
2: Sì, ma torno, te lo giuro.
1: Anche perché sennò ti riattivo con un pronto tipo craft. E o mi arrivano le sottilette o torna la Bea qua nei nostri studi ogni venerdì alle 18.30. Allora, finalmente entriamo un po' nel vivo del mio mood, del mio mondo, ovvero quello della musica. E io direi che partiamo così.

0: Ok, adesso te ne faccio ascoltare un'altra, un po' meno famosa.
1: Tre minuti alle quattro, sta finendo la musica. È stato tutto così bello tra amici, risate, il gin e la vodka.
0: Si sta... Ok, secondo te, anzi secondo voi, quale delle due è stata generata con l'intelligenza artificiale? Ci avete pensato? Beh, secondo te?
2: Se lo chiedi a me, lo so.
0: A me, lo sai, quindi?
2: Tutte e due.
0: Sì, in parte sì, perché il primo, il pezzo di Hugel, famosissimo, viralissimo in questa estate 2026, Hugel ha contattato il ragazzo che l'aveva fatta ovviamente tutta con Suno, poi la produzione si è unita ed è stato fatto poi ricantare in parte, perché c'è anche la voce dell'intelligenza artificiale, da Ultrate, che è una storica vocal, insomma una che cantava tutti i pezzi negli anni 90. Ma la diatriba che si apre oggi è proprio su questo. Il secondo pezzo l'ho fatto io completamente con l'intelligenza artificiale. Ma secondo te, Bea, questo pezzo è mio o è dell'intelligenza artificiale?
2: E questo è il grosso tema di oggi.
0: Perché? Perché da lì, insomma, denunce, non denunce,
2: esatto,
0: tribunali.
2: Esatto.
0: Cioè, quindi.
2: Non è solo nostro il tema, ovviamente. I tribunali di tutto il mondo si interrogano su questa cosa. Allora, non solo il copyright, ma soprattutto quali sono i materiali audio, poi possiamo allargare sulle immagini, sui libri, i testi, che si possono utilizzare per addestrare appunto questi siti, questi software, per poterli utilizzare poi per fare anche la musica. E in effetti cosa è successo con Suno? È stato denunciato proprio di recente e ha perso questa causa perché scaricava illegalmente da YouTube un sacco di canzoni, quindi anche quello che è stato utilizzato e hai utilizzato anche tu sicuramente prendeva suoni scaricati illegalmente.
0: Cioè, Suno ha praticamente alimentato il suo cervello, addestrato, alimentato, scaricando illegalmente canzoni da altre piattaforme?
2: Sì.
0: Ah,
2: è ufficiale.
0: Bene.
2: Ha perso la causa.
0: Che però, se ci pensi, è un po' quello che è successo a Anthropic con i libri.
2: Esatto. Possiamo estendere tutto questo mondo a libri, immagini, quello che dicevo. Sì, proprio così. Quindi possiamo parlare di siti piratati, è successo questo, quindi Anthropic lo fa, lo dichiara, c'è un modo all'interno delle impostazioni per disattivare questa cosa, per non far addestrare il modello con i vostri dati, poi ora non entriamo troppo nei dettagli, però per chi ha il modello che non ha pagamento, quindi non paga l'abbonamento, in realtà addestra il modello successivo, quindi prende i vostri dati in maniera minima, allena il modello e quindi su questo basa i successivi.
0: Per chi si sta chiedendo invece se il brano che avete ascoltato prima mio fosse mio o di Suno stesso, vi posso dire che siccome la mia era la versione pro, il master una volta scaricato è il mio e quindi l'ho depositato in Saurif, che è l'ente che poi si occupa di detiene, insomma, si occupa dei miei diritti d'autore.
2: È proprio questa la definizione.
0: Ok, quindi questa è la definizione. Ve l'abbiamo un po', insomma, fatta un po' alla Bignami oggi, no? Ma è l'ultima puntata, siamo ai saluti e baci, come si diceva negli anni 80, quando l'intelligenza artificiale non era nemmeno nell'immaginario collettivo della popolazione mondiale, ma oggi c'è, è presente, ve l'abbiamo spiegata a modo nostro in 10 puntate, siamo pronti a tornare, Bea.
2: Rimane comunque un tema, se posso, lasciare aperto a chi ci ascolta. In generale, comunque, se ci pensi, tutte le cose generate dall'intelligenza artificiale, se lo espandiamo anche alle immagini, di chi è veramente la proprietà?
0: Rimaniamo così, nel dubbio.
2: La lasciamo aperta anche per la prossima stagione.
0: Commentate qua sotto e scriveteci la vostra 338-6360-114, perché la Bea va anche convinta a tornare, sennò poi non mi torna e io sono triste, perché il venerdì pomeriggio, insomma, non era mai diventato il momento aperitivo, c'è chi fa l'aperitivo e noi invece stavamo qua con ChatGPT a fare i prompt.
2: Prossima volta anche lo spritz direttamente aperitivo.
0: Va bene, va bene. Grazie Bea, a presto, a prestissimo, e grazie per essere stata con noi per 10 settimane. Ciao,
2: grazie,
0: Bea.
2: Ciao.

0: Anche stasera dalle 19.30 su Radio Nostalgia si balla e si canta con su Radio Nostalgia si balla e canta. La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera accendi la radio e balla e canta con noi.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 16:57.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
7: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
8: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
7: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
9: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
7: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni sul futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
10: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
11: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
10: Dietro il Monegasco la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
6: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in due set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmine Paolini eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto. Radio Nostalgia.

0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali sull'Italia, anche se un po' di nuvole nelle prossime ore insisteranno al nord, soprattutto al nord-ovest, in Toscana, in Sardegna, ma senza grandi conseguenze, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali. Weekend all'insegna del bel tempo, con ancora degli annuvolamenti al nord-ovest, in particolare sulla fascia alpina prealpina, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature che toccano anche i 27-28 gradi durante questo fine settimana sulle regioni tirreniche. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
12: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
12: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
14: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
2: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
3: Pensavo ad una luce
4: soft, dai toni caldi,
3: che sia intensa e bianchissima,
4: con i LED dimmerabili,
3: a piantana o a soffitto,
4: a diffusione dal pavimento.
5: Posso darvi un consiglio?
3: Sì?
5: Luce più!
6: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
7: Scopri di più su lucepiu.com.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per lavori, 2 chilometri di coda verso nord tra Incita Reggello e Firenze Impruneta. Per traffico, rallentamenti tra Calenzano e via 1 variante verso nord e verso sud tra Firenze Sud e Incita Reggello. In A11, 2 chilometri di coda per vibrita esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso il capoluogo, verso Pisa. Code tra Firenze Ovest e Prato Est per i rientri serali. Ci spostiamo in Fipili per traffico, code a tratti verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci, rallentamenti anche in direzione Livorno tra Scandicci e la Strassigna e code in uscita alla Strassigna e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato a Porta al Prato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ritrovo insieme, ultimo appuntamento per questo 2 ottobre, per questo venerdì con il 3 per te. Un'oretta fa abbiamo salutato con l'ultima puntata la Beatrice Mazzanti e il suo Intelligenza Artificiale Istruzioni per l'Uso. Rivedete tutte le puntate sui nostri canali social o sul nostro sito radionostalgia.fm. Tra meno di 2 ore torno poi in diretta alle 19.30 con Fabio R e il suo Back to 90. Adesso però andiamo da Tiziana.
1: Sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste 3 canzoni. Allora, Viva la vita dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti.

0: nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Ciao Andrea, buongiorno, sono Tiziana da Carrara. Ascolta, volevo dedicare al compleanno di mia figlia Lisa queste tre canzoni. Allora, Viva la vita dei Coldplay, L'isola che non c'è di Bennato e A modo tuo di Liga. Ti ringrazio tanto e un saluto a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao Titti, grazie per esserti da protagonista del 3 per te di oggi. Ancora auguri a tua figlia, ma soprattutto auguri a tutti quelli che nei prossimi giorni hanno deciso di condividere con noi il compleanno di un amico o di un parente. Ci state pensando? Registrate ora il vostro vocale, nome, città e tre canzoni e inviatemelo subito al 338 63 60 114. Per oggi il 3 per te si ferma qui, il 6 ci torna alle 19.30 insieme a Fabio R. Back to 90, ciao!
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 17 e 53 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusi Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di real estate dell'ICE e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: È tutto, a più tardi.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Riccardo.
5: scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra, il mare nel piatto.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Maisenza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secchi, Fabio R., Cristina.

0: Biondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 18 e 33 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 chilometri di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta verso nord, sempre in A1 per traffico, quindi a tratti verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e verso Bologna tra Calenzano e B1 variante di Valico. E ancora in A1 per incidente, 1 chilometro di coda verso sud tra B1 variante Badia. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ci spostiamo in A11 per traffico, coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Infipili rallentamenti in direzione mare tra Scandicci e Lastrassigna e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato in Viale Redi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
4: Pensavo ad una luce
5: soft, dai toni caldi,
4: che sia intensa e bianchissima,
5: con i LED dimmerabili,
4: a piantana o a soffitto,
5: a diffusione dal pavimento.
6: Posso darvi un consiglio?
4: Sì?
6: Luce più!
7: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
8: Scopri di più su lucepiu.com.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
11: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Sono le 18 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
9: L'economia.
8: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7. È stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione, il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
10: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
8: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Da oggi e fino al 31 ottobre sarà possibile acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20%. Intanto anche Tamoil Italia ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete fino a fine ottobre. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta a Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5 punto percentuale. L'attenzione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Via libera del CDA di Poste Italiane all'integrazione con TIM. Approvate le linee guida per i prossimi passaggi. Sentiamo.
6: Poste Italiane avvia l'integrazione con TIM dopo la chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio che ha portato il gruppo a detenere circa l'86% di TIM. Il Consiglio di amministrazione di Poste ha approvato il regolamento che disciplina i rapporti tra le due aziende per guidare l'ingresso nel gruppo di TIM e delle sue controllate. L'attività di direzione e coordinamento su TIM, come riporta il TG Poste, saranno disciplinate dal CDA, dall'amministratore delegato Matteo Delfante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, attraverso l'esercizio dei poteri a loro attribuiti, oltre che dalle strutture organizzative di Poste Italiane negli ambiti di rispettiva competenza. Si apre così una nuova fase destinata ad assicurare lo sbarco di TIM nel perimetro del gruppo, con l'obiettivo di mettere a fattor comune infrastrutture, tecnologie e competenze e sviluppare nuove sinergie industriali per favorire lo sviluppo e la creazione di valore dell'intero gruppo.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
9: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.

0: Sono le 19:30.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R.

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali sull'Italia, anche se un po' di nuvole nelle prossime ore insisteranno al nord, soprattutto al nord-ovest, in Toscana, in Sardegna, ma senza grandi conseguenze, pare qualche gocciolina sulle Alpi occidentali. Weekend all'insegna del bel tempo, con ancora degli annuvolamenti al nord-ovest, in particolare sulla fascia alpina prealpina, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature che toccano anche i 27-28 gradi durante questo fine settimana sulle regioni tirreniche. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 variante, 2 chilometri di coda per incidente tra A1 variante e Badia in direzione sud. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento Trenitalia di ottobre 2026, scontato del 50% su iniziativa regionale, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi in estate per i lavori di sostituzione di ponte alpino. Per i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità in zona Mannelli De Sanctis. Arrivano in zona le inversioni di via Zanardelli, via Nigra e via Rattazzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

buonasera, ben ritrovati. Io sono Andrea Selci, al mixer è pronto a suonarvele anche stasera il nostro Fabio R, che non vede l'ora insieme a Luca Giorgi di suonarvele tutte il prossimo 16 ottobre, quando va in scena la prima tappa

0: torniamo domani, un'ora intera, dalle 20 alle 21, con la musica più bella degli anni 90. Come back to 90. Bacio, buona serata domani.
1: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no.
4: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
10: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
11: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
10: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale.

0: i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
1: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo, dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
3: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
2: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
4: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
2: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano-Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo. La direttrice generale Raffaella Zuccaro.
5: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia a termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
1: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
6: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
7: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
6: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
8: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
6: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
1: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
9: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci e per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: bellezza.
1: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali sull'Italia, anche se un po' di nuvole nelle prossime ore insisteranno al nord, soprattutto al nord-ovest, in Toscana, in Sardegna, ma senza grandi conseguenze, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali. Weekend all'insegna del bel tempo, con ancora degli annuvolamenti al nord-ovest, in particolare sulla fascia alpina prealpina, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature che toccano anche i 27-28 gradi durante questo fine settimana sulle regioni tirreniche. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Punto Elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Radio Nostalgia.
1: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: Pensavo ad una luce
8: soft, dai toni caldi,
7: che sia intensa e bianchissima,
8: con i LED dimmerabili,
7: a piantana o a soffitto,
8: a diffusione dal pavimento.
9: Posso darvi un consiglio?
7: Sì?
9: Luce più!
10: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
11: Scopri di più su lucepiu.com.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua?
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Radio Nostalgia.

0: Questa era Easy Lady di Spagna. Benvenuti a questo nuovo programma che si chiama Generazione Dance.
1: Fino a qui tutto bene.
2: Comincia così senza preavviso. Io stavo ancora dormendo.
3: Ma che sei scemo?
0: Ma ti devi svegliare, siamo in onda.
2: Ah sì, eh? Allora cominciamo, sì!

0: Mario Asiri.
1: E quello chi?
2: Quello è pronto, signore.
0: Ma perché mi sono meritato questo titolo di dottore?
3: Ah, non lo so io.
4: Perché lavora soltanto 8 ore al giorno. Perché se lavorava 10 ore era di 10 ore.
5: Oddio, è battuta.
4: Vabbè, lasciamo perdere. Questa è la prima battuta inutile di questo
0: programma. Il 10 ore, il famoso 10 ore, non l'avevo mai visto. Ma ti visita anche?
6: Ma che c***o? Senti.
4: Sì, è uno bravo anche, parecchio bravo.
0: Benvenuti, amici.
7: Ma come cazzo parli?
4: Questa è Generazione Dance, qua esploriamo la musica degli anni 80
8: e poi
4: la musica degli anni 90
8: e poi
4: fino ad arrivare agli 00.
0: Ah. E lì è da capire che cosa significa 00.
3: Ah, non lo so io.
4: Ci fermiamo lì e torniamo indietro. Sì. E allora, cominciamo
3: dai
4: con le nostre canzoncine.
9: Forza, parti con la musica strappa, budella.

0: Sandy Martin, che quando lo chiamavano per la strada gli facevano Sandy Martin, vieni qua un attimo.
1: Da
2: tutte le volte la vuole dire.
3: Ma è possibile che sia così degli imbecilli?
2: Una mia prerogativa quella di fare l'imbecille, e direi che mi viene anche abbastanza bene. Pippo fa la pizza, dove l'hai lasciato?
0: Pippo fa la pizza e Agnese fa il supplì, tra l'altro, insomma, avevano aperto una pizzeria. Non dico proprio cose a caso, perché Sandy Martin, dopo che ha smesso la sua carriera di cantante, è andato a aprire veramente un ristorante a Ibiza.
4: 92 minuti di applausi.
2: Ha fatto anche bene, perché tanto poi gli italiani ci andavano e quindi la pizza poteva essere un buon piatto.
5: Ma che sei scemo?
0: Pizza from Ibiza, quindi Sandy Martin all'interno di
2: Abbiamo anche persone
1: come
2: normali,
0: Sì, sì, non siamo di certo noi.
1: Dai,
0: tiriamo fuori un ricordo dal nostro cassettino.
2: Sì, c'era un famoso gioco che era dire, fare, baciare, lettera e testamento.
6: Testamento, testamento.
0: Testamento, perché quando arrivavi in fondo ti sparavano.
1: No, fai mona.
2: E organizzavi già anche tutto il trasporto, perché c'erano già fuori ad aspettare.
5: Ma che ti si metturai il cervello te, eh?
2: Come funzionava questo gioco?
1: Ah, non lo so io.
2: Brevemente, uno a occhi chiusi doveva toccare la mano di un altro, secondo quale dito sceglieva.
7: Ciao Emi, scusa, ho detto a secondo, dovevo dire a seconda, puoi correggere per piacere?
0: Sì, vabbè, ma non importa mica, mi mandi un vocale per correggere sta roba qua.
7: No, sai che io per italiano a volte...
0: Ma continua a mandarmi vocali, ma poi che fa? Risponda a quello che gli ho chiesto prima io, ma continuiamo a spiegare cos'è sto gioco.
2: Dovevi fare una penitenza.
5: In che senso?
2: Ti vergognavi un po', perché se veniva fuori bacio dovevi andare magari dalla ragazzina del tempo e...
0: Come finiva poi sto gioco?
2: No, finiva e tutti si mangiava la pizza di Sandy e si andava via.
5: Ma basta!

0: pronuncia a te questo pezzo, visto che sei bravo a parlare l'inglese, Asiri.
1: Parole piuttosto forti, nanerottolo.
2: Ma io lo sai, non ci capisco nulla. Questo è
3: Gala. Scusatemi.
1: Chi ha parlato?
2: Remo.
4: Ah, non lo so io.
2: Comunque era Gala con Let the Boy Cry. Let the Boy
0: sì,
2: Cry.
0: Sì, come il supermercato. Sì, sì. Complimenti, complimenti. Meno male, guarda che appunto avete sentito, amici, c'è una persona seria che è con noi.
2: Uno lo fa di lavoro, no?
0: Non uno scappato di casa come noi due, c'è uno bravo al telefono con noi, è Remo Giugni, che curerà questa rubrica meravigliosa che si chiama
2: Re Emotion.
5: Ma che senti.
2: Ciao Remo, benvenuto. Ciao Remo.
5: Ora su persona seria mi sa che avete esagerato un po', però grazie del complimento.
0: Scusa, avevamo detto anche insomma in base a quanto abbiamo concordato che
2: te
0: ci
2: ungevi, no? Un attimino, no?
0: Giustamente, no, unge paga per partire.
5: Perché è vero.
2: C'era questo aspetto.
5: Effettivamente.
2: Qui c'è una bellissima sequenza mixata che ci aspetta. È un po' antico sequenza mixata.
0: Sequenza mixata fa un po' minonno. Che dai, ci fai ascoltare di bello questa settimana? Remo?
5: Per questa settimana io vi ho preparato 4 dei miei bootleg di Project Reborn.
1: Ne do io.
5: Cioè di canzoni della storia della musica internazionale e italiana remixate da me.
1: Magnifico.
5: Si parte per un classico che fa cantare tutto il mondo ormai ed è Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.
6: E poi?
5: Video Kill the Radio Star dei Bagels.
1: Dai.
5: Praticamente è stata la prima trasmissione mondiale di MTV nell'89 ed è stata la canzone con cui, ahimè, e mi cascano le lacrime, l'emittente MTV ha chiuso i battenti.
1: Ah.
5: E io l'avevo remixata un po' di tempo fa proprio per l'emozione che mi ha dato come canzone, come storia,
1: effettivamente,
5: di un trend culturale come MTV, e ahimè ora la risentiremo come sigla di fine di una storia incredibile.
1: Sì, l'ho sentito dire anche.
6: E poi?
5: Terza canzone mixata sarà Venus de Banana Rama.
6: E poi?
5: Un classico, Radio Gaga dei Queen, che per me Freddie Mercury è la voce del millennio.
2: E quindi qui andiamo con il Reborn.
5: Ma che senti?
2: Remotion.
4: Dai, andiamo alla sigla, dai.
7: Welcome to Remotion. A sonic voyage that blends beats and vibes into an immersive dance experience. Let the rhythm set the tone for an unforgettable night of sound and movement. Step into the world of Remotion. This is Remo Giugni, the radio show.

0: Generazione Dance, il battito di chi investe nei ricordi. Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi io ascolto Radio Nostalgia. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Io Frisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 38 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: In offerta lancio al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua.
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
18: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
19: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali sull'Italia, anche se un po' di nuvole nelle prossime ore insisteranno al nord, soprattutto al nord-ovest, in Toscana, in Sardegna, ma senza grandi conseguenze, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali. Weekend all'insegna del bel tempo, con ancora degli annuvolamenti al nord-ovest, in particolare sulla fascia alpina prealpina, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature che toccano anche i 27-28 gradi durante questo fine settimana sulle regioni tirreniche. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: nostra trasmissione.
1: Dai.
0: O densazione.
1: Ma come cazzo parli?
0: Densazione mi piace.
2: Olè!
1: Come? Ma non si riesce a capire un cazzo.
0: Riavvolgi il nastro. 376 156 8090.
2: Ma cos'è sto telefono?
0: Asiri dà i numeri, signori.
3: Ma che sei scemo?
0: Sim CLK Italia sarà il nostro numero WhatsApp da qui all'eternità.
4: Speriamo. A cosa serve questo numero? Se volete mandarci un ricordo.
5: E poi?
4: O se volete chiederci una anche una canzone.
0: Certo.
4: Facciamo il disco dedica. Get down everybody.
2: Che oh!
0: E la cosa più importante è se volete offenderci.
2: Imbecilli.
4: E allora per questo. Quello, vabbè, insomma, si sprecheranno i messaggi. Vi ricordiamo il numero 376 156 8090. Grazie a CLK Italia che ci ha fornito la SIM.

0: Black Desire.
1: In che senso?
2: E dopo questo disannuncio del dottor Asini su questa Mad Desire di Denaro, possiamo anche tirare giù il bandone.
3: Buonanotte.
2: No, vabbè, dai, lo riapro per parlare di classifiche.
3: Dai.
0: 19 novembre 1983.
2: Ogni tanto noi prendiamo una classifica a caso e la andiamo a esaminare.
3: Me voglio.
0: Sicuro che era a caso e non era un'altra parola?
3: No.
2: A caso.
3: Come?
2: Era un'altra parola, era esattamente quell'altra.
0: Ma al numero 5.
2: Sì, cosa c'era?
0: Ryan Paris con Dolce Vita. We are walking like in a
2: Dolce Vita. La classifica che stiamo riascoltando è quella della DJ Parade del 19 novembre 1983.
3: Dai.
2: Ryan Paris con Dolce Vita alla posizione numero 5, posizione numero 4.
0: La Beck.
1: Ma che c***o senti?
2: Laid Back Sunshine Reggae.
0: Sunshine Reggae. Ma non c'è la Y?
1: Ma che sei scemo?
2: Perché l'hai stampata, sei indeficiente, sei.
0: E il dottore a volte sbaglia, molto spesso, eh?
3: Sì, l'ho sentito dire anche.
0: Poi va bene, andiamo su, saliamo sempre più in alto, lo diceva qualcuno, eh?
2: Sì, il grande Mike.
3: Allegria!
0: Al numero 3, Michael Jackson con Thriller.
2: E siamo arrivati anche alla posizione numero 2, Righeira.
0: Sì, ma la numero 1 è tutta da sentire. Temi, ma la devi annunciare te?
2: Ah, devo fare quello di super classificazione.
0: Sì,
2: miau, oh. No, questo era il telegattone, allora mi trasformo nel DJ Super X. Alla posizione numero 1 c'era Gazebo con Masterpiece Super Super Smash.

0: chiusura, Fabio e Emiliano salutano e danno appuntamento alla prossima puntata. È capace di farlo questo Asiri?
1: Ah, non lo so io.
2: Sì, però non sappiamo quando è.
0: Magari se mi parla anche dentro al microfono.
3: Sì, ma così, dimmelo te quando non mi senti.
1: Lo mangia il microfono, Asiri.
3: Che
1: dopo il programma andiamo a mangiare.
3: Sì, ho una certa fame a quest'ora viene,
4: Questi cazzi.
1: Che se mangiamo del bello?
4: E chi se ne frega, non ce lo metti.
3: La pizza, ritorniamo a Sandy.
1: Ma non è possibile.
0: Andiamo a mangiare la pizza ai pizza e intanto vi salutiamo, amici.
4: Ma come cazzo parli?
3: Sì, vi salutiamo, questa puntata è volata.
5: E poi?
3: È suonata.
5: E poi?
3: È cazzata.
6: Cazzi quella gomena!
0: Cazzi, sennò si
3: vadi,
0: cazzi.
3: Vadi.
7: Vadi, contessa, vadi!
0: State a parte e alla prossima puntata ci sentiamo, amici.
3: Oh. Forse.
1: Ah, non lo so io.
3: Sempre forse. Forse è sempre doveroso.
0: Ci chiudo.
7: Addio, Nini!
8: Sono le 22.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

0: Sono le 22 e 54 minuti.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi io ascolto Radio Nostalgia.
2: Sono le 23 e 28 minuti.
3: Quante volte ti sei detto questa non la sentivo da una vita e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 2 minuti.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 33 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon inizio del primo weekend di ottobre a tutti voi, buon sabato di ultimo quarto di luna e auguri di buon onomastico ai Fausto e le Candida all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 ottobre la grande attrice del passato Eleonora Duse, il regista Franco Cristaldi, Carmen Russo, l'attore Clive Owen e Stefano De Martino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della bilancia, sei comprensivo, largo di vedute e ami l'arte. Hai molte simpatie e ti piacciono particolarmente i bambini, ami gli animali e potresti essere un ottimo agricoltore. Sei un vero pastore nel tuo campo. Se sei contadino, sai pascolare ottimamente gli animali. Se hai studiato teologia, sarai un perfetto pastore della parrocchia. Se sei in affari, sei colui che dà le indicazioni giuste per le azioni più efficaci. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Meditiamo su imprese che ora sembrano irrealizzabili, riveduti e corretti hanno migliori possibilità di attuazione. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia e portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto finora in sospeso. Giornata ideale anche per acquisti d'arredamento o di elettrodomestici e per fare una cena con amici e parenti. Gemelli, sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. I compiti vengono eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Casa, lavoro e faccende domestiche, il tutto ammantato di una luce soffusa che invita alla dolcezza. Cancro, oggi troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se poi avvertiamo il bisogno di spazio e di novità, corriamo a prenotare un viaggio. Denaro ben speso. Leone, non è un momento da effetti speciali di quelli che ci piacciono tanto, però cosa non da poco è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Affrontiamo coraggiosamente un chiarimento in famiglia, rimaniamo calmi e freddi, possiamo spuntarla. Vergine, momento giusto per dedicarsi alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili e rinnoviamo i quadri. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e abbiamo le carte in regola per richiedere avanzamenti di carriera. Bene, no? Bilancia, adottiamo un comportamento riservato, non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Una spesa non preventivata mette l'economia un po' sottosopra? Poniamovi rimedio con l'intelligenza. Scorpione, ogni cosa torna al proprio posto grazie a un confronto tenero e costruttivo con la persona amata. Ottime premesse per l'amore, soprattutto se chi ci interessa bazzica nel nostro stesso ambiente di lavoro. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali, perché allora non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarci una questione professionale anche in famiglia, rimostranze da chi ci è vicino altrimenti. Capricorno, vedere che l'impegno paga, è questo l'importante per noi e oggi è un buon giorno per riscuotere il dovuto. Se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa particolare e senza che il lavoro entri a fare da terzo incomodo nell'incontro. Acquario, in vista qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire, cominciamo da adesso. La vita sentimentale non è un problema, forse è l'ostinazione a renderla complicata. E se fossimo un po' più accomodanti? Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Il morale alto e leggero, riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino gli slanci. E come sempre chiudiamo con una citazione, quello di Erna è la seguente. Chi nella vita non resta per qualche verso fanciullo e diventa invece un uomo serio, sobrio, posato o ragionevole, sarà certo un bravo e utile cittadino di questo mondo, ma un genio non lo sarà mai. Schopenhauer.
3: Radio Nostalgia.
0: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: È 1:28.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Ogni venerdì alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche Generazione Dance.
5: È 1:56.
6: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.